0: Starquista, Anabatista, Anabatista,
1: ja,
0: Zuellista,
1: ja,
0: Kofisti,
1: ja,
0: Josita, Morista, Fronista,
1: ja, ja, ja,
0: Jok, Jok, Jok, Starpagana,
1: ja,
0: Luterana,
1: ja,
0: Puritana,
1: ja,
0: Bramina, Mufina, Zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: Jak, Jak, Jak, Mahometana?
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina.

pappataccio. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: husita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana, Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.